0: Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova live. Oggi è martedì 19 e sono le ore 21 e un minuto. A tutti i marinai, naviganti in ascolto, e stasera niente bollettino nautico, ma avremo in collegamento da non so dove, da quale, diciamo, altitudine e longitudine, Elettra e la sua ciurma che navigano per i mari a noi sconosciuti e ignote, in acque lontane. Spero, vabbè, stavo per dire una cosa da denuncia, ma meglio di no. Quindi la puntata di stasera è dedicata ai capitani e ai capitoni. Questo perché la nostra Elettra, come annunciato qualche settimana fa, nella sua, diciamo, ultima presenza fisica qui a Italorama, che si imbarcava per le acque, penso nordiche, mediterranee, questo non lo so, ce lo dirà lei. E quindi ci connetteremo adesso, proviamo una connessione live con Elettra e la ciurma di marinai per fare questa puntata dedicata al mare, ai naviganti. Vediamo un po' se Elettra ci risponde.
1: Ciao Tony!
0: Elettra, ci sei? Mi senti?
1: Benissimo, tu ci senti?
0: Sì, sento un po' bassa, però magari se puoi amplificare la voce in qualche modo.
1: No, perché non ho il microfono, perché sono qui con il comandante.
2: Ciao Tony!
0: Ciao capitano! Capitano, la posso chiamare capitano?
1: Cosa?
0: Se la posso chiamare capitano?
2: Anche Phil, guarda.
1: No, va bene, capitano, comandante.
0: Comandante, qual è la differenza tra capitano e comandante? Perché io sono assolutamente ignorante in materia, diciamo, nautica.
2: Il comandante materialmente è colui che ha il comando dell'unità da diporto.
0: Ah.
2: Anche capitano un grado di marina. Il comandante invece è colui che invece ha il comando. Potrebbe anche non essere un capitano.
0: Ok.
2: Tecnicamente la differenza è quella.
0: Ok, anche, diciamo, lo studio per arrivare al ruolo di capitano e comandante è diverso, immagino, no? Il grado.
2: Nel senso che, diciamo che il capitano è più un titolo. Allora, non sono molto fermato poi su questo discorso, non vorrei dire delle cazzone.
0: Vabbè, io l'unica cosa, ma diciamo,
2: poi ci cazziano.
0: Io, la mia, diciamo, cultura nautica si basa su un film di Fantozzi e la celebre frase "cazzi quella gomena", quindi lì finisce la mia cultura marinaresca. Esiste questo termine? Sì, esiste questo termine, cazzare.
2: Sì, cazzare,
1: sì.
2: Assolutamente sì, significa tirare una cima, una scossa, una brizza, e okay. Cazzare.
0: Ok, quando uno dice non fare cazzare, cazzate invece non è
2: riferito. Cazzate invece sono un'altra cosa.
0: Un'altra cosa. Esatto. Bene, allora io ho annunciato.
1: In alcuni casi può anche essere la stessa, però dipende dalla manovra come viene fatta.
0: Ah, ok, se uno fa una cazzata a cazzo di cane, quindi ci sta.
2: Esatto.
0: Allora,
1: siamo a Maiorca.
0: Io ho visto dal tuo Instagram, ma io pensavo che ti eri imbarcata sul Mar Baltico al nord.
1: No, quello è il prossimo passo, quindi venerdì sarò invece al Baltico.
0: Ah, ma dovevi fare il contrario invece, cioè prima nelle acque fredde.
1: Ho capito, è andata così, quindi tra l'altro poi un po' ti raccontiamo come sono andate queste settimane, però ti dico solo che la playlist di stasera, che
0: sì,
1: è stata, come dire, costruita insieme al comandante, ma anche insieme ai ragazzi che erano a bordo in questi giorni, che purtroppo sono partiti poche ore fa, e che sono ragazzi di un'associazione di pesca
2: in apnea.
1: Pesca in apnea.
0: Ok.
1: E Pelagic Expeditions, e quindi loro andavano, si tuffavano, abbiamo mangiato pesce fresco, cioè tipo a oltranza, e questo qui. E invece da venerdì stanno già parlando del menù a bordo, si parla di fonduta.
0: Mamma mia.
1: Per darti un'idea di come sarà il passaggio di temperature e di così e di feeling.
0: Allora, hai detto che sei a Palma di Maiorca, dove siete esattamente?
1: E adesso siamo, dove siamo,
2: Santa
1: comandante?
2: Ponsa.
1: A Santa Ponsa.
2: A Palma de Mallorca.
1: Ecco.
0: Ah, ok. Quindi che tipi
1: sono
0: di
1: preparata.
0: Pesci ci sono in queste acque?
1: Vai, comandante. Comandante pescatore.
2: Pesci di pesci? Ah, guarda, abbiamo fatto un'incetta di polpi, veramente uno più grosso dell'altro, della roba impressionante.
1: Cernia, ricci di mare?
2: Cernie, le lumachine, poi abbiamo ombrine, saraghi abbondanti.
1: Tonni, ne abbiamo persi tre purtroppo.
2: Abbiamo perso 3 tonni durante la navigazione, venendo in qua, che si sono portati via tre rafala, quindi che sono ovviamente le esche artificiali, e ci hanno fatto perdere anche 3 ore tutte le volte nel tentativo di tirarli a bordo, ma alla fine ci hanno fregato.
1: Quindi grande pesca, Tony, grande cucina, grandi mangiate.
0: Mediterraneo, certo, ma
1: e non ho praticamente mai navigato.
0: Pescate con la rete o con la canna classico?
2: No, allora, i tonni
0: la
2: rete. Sono a traina, quindi con la canna.
0: Ah, ok.
2: Lasci giù queste esche artificiali e navighi tranquillo per i fatti tuoi. Ogni tanto tuonano appunto i mulinelli e ti fermi e devi recuperarli. Il resto invece li abbiamo presi tutti in apnea, quindi con i fucili in apnea.
0: In apnea, i polpi sì, immagino.
1: Tutto, anche. Tutto, Tony, tutto
2: polpi,
1: quanto.
2: Polpi, cerni, ombrine, saraghi, tutti in apnea.
1: Facevano delle magie incredibili. Io, niente, guardavo dall'alto. Incredibili,
0: mamma,
1: si tuffavano
0: mia.
1: E tornavano con la spesa.
0: Vi invidio, perché io sono un grande... Io amo tantissimo il mare e soprattutto amo il polipo. Il polipo è il mio animale preferito da mangiare e da coltivare, diciamo così. Vabbè... Basta, se no mi metto a piangere, perché vorrei stare con voi in queste acque splendide del Mediterraneo. Purtroppo no. Accontentiamoci invece della bellissima playlist. Capitano!
1: Sì, la playlist è stata quindi raccolta dalle voci di tutti i presenti a bordo in questi giorni, quindi ci sono un po' di suggerimenti da parte di tutti, però inizierei con i suggerimenti del comandante. Perché io devo dire un po' pilotato ho cercato un po' di pilotare la playlist.
2: Non declino ogni responsabilità.
1: Non so se hai notato che il taglio tende leggermente al trash, perché ovviamente sai che io ho questa grande passione, ho pensato che fosse un buon modo per introdurre i presenti a Italorama, e quindi c'è un po' di spinta in quella direzione che però sono
2: le trash, questi sono dei classici della musica italiana.
1: Che noi comunichiamo così, è un po' una parola in codice.
2: Il rock italiano.
0: Allora, partiamo subito con il duo bucolico, perché io me li ascoltavo tempo fa, ma mi sono letteralmente sfuggiti dalla memoria. Come mi avete scelto subito questo pezzo? Tempi d'oro.
1: Allora, il duo bucolico, quello è il primo pezzo, quello invece è stato scelto da una degli ospiti.
0: C'è scritto Bea.
1: Bea, sì, l'ha scelto Bea.
0: Che ruolo aveva in barca Bea? La
1: Bea
0: cuoca?
1: Ha cucinato cose eccezionali, lei anche pesca.
0: Ah, ok.
1: È rimasta solo pochi giorni, purtroppo, perché aveva poco tempo, quindi ha fatto questa apparizione. Lei ha pescato i ricci di mare e le conchiglie. Ha cucinato cose eccezionali, ha fatto questa apparizione mistica e poi è sparita, però ci ha offerto come suo contributo Tempi d'oro.
0: Comandante, se in futuro vi fate un'altra imbarcata e vi serve un pizzaiolo a bordo, reclutatemi.
2: Fantastico, guarda che abbiamo il barbecue coperto, che per fare le pizze è fantastico. Abbiamo fatto una volta con un tuo collega pizzaiolo anche lui, ed è stato veramente uno spettacolo.
1: Tony è pizzaiolo di passione.
2: E allora
1: comunque dopo diamo tutte le coordinate, così se chi vuole imbarcarsi con il comandante, la nave questa è Mimiti, cioè,
0: come si chiama? Sì, come si chiama la nave, la barca?
2: Mimiti
1: che è una parola meravigliosa, che significa?
2: È una parola polinesiana che significa una prova da superare, un capo da doppiare.
0: Un capo.
1: Quindi, insomma,
0: da doppiare.
1: Bisogna superare gli ostacoli. Comunque, Tony, dai, iniziamo con la playlist. Però forse inizierei con uno dei pezzi scelti dal comandante, se non ti rovina l'ordine.
0: Dimmi tu. Dimmi
1: quale. Qual è quello con cui iniziare, comandante?
2: Penn Allen.
1: Allora, Penn Allen. un po' così
2: degli atroci.
1: Questo omaggio anche alla cultura tedesca, diciamo.
0: Certo, quello è una parodia di Rammstein, quindi sì. Ce l'ascoltiamo.
1: Quindi iniziamo così un po' alla
0: super trash. Pennelle, atroci scelti dal nostro capitano. Buon ascolto.
1: A proposito.
2: Ciao, a dopo.

0: Sì, no, io atroci. Allora, la domanda sorge spontanea, capitano. Come mai questa canzone, visto che non è un testo marinaresco?
1: Vabbè, io calcolo... È talmente bello che va bene in tutte le salse, durante le serate qua c'è karaoke con questa canzone... Succedono cose indicibili.
0: Grande, portate il metallo italiano nelle acque mediterranee, vai.
1: Esatto. Poi noi normalmente navighiamo ad Ibiza a luglio-agosto e si sa che tutto quello che succede ad Ibiza resta di Ibiza.
0: Ah, ok. Ok.
2: Se questa barca potesse parlare, guarda.
0: No, lasciamo stare. I segreti del mare se li porta il mare. Lasciamo
2: esatto. Poi come ti dicevo, Tony, ho un po' presentato Italorama e quindi diciamo che la playlist sia un po' adattata alla descrizione che io ho fatto di Italorama. Quindi come no. Diciamo,
0: ma Elenzo, così però noi facciamo...
1: Sfondando una porta aperta, peraltro.
2: Non mi permetterei mai, comandante, di imporre niente, ma...
1: Signor primo ufficiale, dica cose non veritiere.
2: Tony, ho fatto carriera, hai sentito?
0: Sì.
1: La signorina qui presente è stata ormai annoverata come primo ufficiale.
0: Oh, allora c'hai anche c'è una divisa, qualcosa, un cappello.
2: Infatti, non ho la divisa, non mi è stata fornita per qui.
1: Ma perché comunque qua siamo informali.
0: Ah, ok.
2: Non ancora.
0: Infatti, tutte queste confidenze col capitano, non si dà neanche del lei, no? Comandante!
2: Ma perché è Maiorca, Tony, è Maiorca.
0: Comandante, io c'ho un'altra canzone in lista, scelta sempre da lei, che è quella dei Network of Steel. Non lo so se Elettra gliel'ha detto, noi li abbiamo intervistati un po' di tempo fa in
1: Network. Sì, me l'ha detto Elettra, fantastici.
2: Ho raccontato soprattutto dei calzini appesi durante l'intervista.
0: Ma quella è una cosa che noi, quando intervistiamo le band, 90% delle interviste si tengono nel camerino, nel backstage. E ora questi ragazzi, tra una data e l'altra, non ci hanno, diciamo... Non c'hanno tempo per farsi bucato, quindi ne approfittano di quel tra un sound check e l'altro, si lavano i calzini, le mutande. Lo fanno quasi tutte le band. E quindi spesso vedi questi camerini, questi backstage, adibiti
2: dai,
0: proprio alla lavanderia.
2: I calzini e le mutande, l'intervista nei calzini e le mutande l'abbiamo fatta solo con loro, dai.
0: Sì, è vero. Vabbè, anche Spiritual Front stavano messi bene, dai. Però sì, succede spesso. Un altro gruppo metal, perché questi qua hanno poche ore per fare un sound check, poi suonare dal vivo e il giorno dopo devono partire. Non c'hanno, diciamo, la mammina che gli lavano i calzini. Comunque sì, ci sta. E come mai hai scelto il pezzo Mastroda e non ad esempio Norwegian Reggaeton, che è un pezzo più da spiaggia?
1: Beh,
0: diciamo,
1: io e il reggaeton abbiamo dei problemi comunque, okay. Sia, quindi già solo quello. E poi in realtà questi sono i miei repertori delle serate karaoke a bordo di Mimiti, per cui ti lascio immaginare.
0: Oh, mamma mia,
1: il livello.
0: Dai, ce l'ascoltiamo, così dopo ci facciamo una lunga chiacchierata fino alle ore 22. E questi sono i Network of Steel con Giorgio Mastroda. Tra un po'.
1: Oggi abbiamo il piacere di presentare. Ciao.

0: Capitano, comandante, mi sente?
1: Adesso sì.
0: Allora, no, l'ho tagliato un po' questo pezzo perché diciamo è la milionesima volta che lo riproduciamo. Salutiamo i ragazzi dei Nanowar, li salutiamo. E voglio, diciamo, colgo l'occasione anche per annunciare ai nostri ascoltatori che quest'anno, 2026, i Nanowar non verranno a Lipsia, purtroppo, ma saranno in Germania in occasione di due festival, il 6 luglio, al Knislingen, no, quella è in Svezia, Knislingen, che cazzo sto dicendo? Allora, al Piraser Festival il 25 e il 14 agosto al Summer Breeze Open Air Festival in Germania. Quindi per chi li vuole vedere, luglio e agosto i ragazzi dei Nanowar saranno in Germania, ma non a Lipsia. Quindi come mai questa storia?
1: A proposito di Germania e Norvegia, volevo aprire una parentesi perché in questo momento preciso, no, ricordo per chi si fosse collegato adesso, che noi siamo in diretta invece da Ponte Lipsia Maiorca. E noi siamo su una barca stupenda davanti a un tramonto spaziale.
0: Wow, cazzo, sì, è l'ora del tramonto. Almeno da voi.
1: Tony, sì. Ti prego, perché da voi com'è?
2: Già
0: tramontato. No, da noi è ancora chiaro, non c'è.
1: Dai,
0: tramonto.
1: Tony, sì. Almeno quella. Dimmi un po' le temperature, come state?
0: Allora, oggi è stata la prima giornata quasi estiva, 19-20 gradi.

0: Ma non, più verso di noi. Almeno respira. Guarda che a me 3 anni fa ho seminato un'anguria nel mio giardino ed è uscito. Cioè, quindi io forse riusciremo ad avere anche gli avvocato tra 4-5 anni qui in Germania.
1: Dai, Tony.
0: Allora, prossimo pezzo, volete raccontateci, allora raccontatemi una cosa. La cosa più pergolosa che avete affrontato, ma anche la cosa più divertente che vi è successa navigando.
1: Pericolosa.
2: La passerella il primo giorno, che c'erano i ragazzi un po' altici che al momento finiscono in acqua.
0: Oh.
1: Ma questa me la sono persa.
2: Esatto, tu eri una di quelle altici e non ti ricordi.
1: Non è vero, questo fatto non è vero.
2: Salire dal pontile sulla barca.
1: No, no. Abbiamo avuto all'inizio qualche giorno, quando io timonavo e c'era un vento un po' forte, che c'era un po' di temporalino, però è stato... no, non è stato pericoloso.
0: No,
1: però
0: no.
1: E di cose divertenti, ah, te ne racconto una che è successa proprio quando ieri, no, 2 giorni fa. Allora io adesso, perché ho fatto carriera, come ti dicevo, mi occupo del tender.
2: Lei è anche l'ammiraglio del tender, ecco. Oltre ad essere primo ufficiale a bordo dei militi, è l'ammiraglio del tender.
1: Il tender è un piccolo gommone che si tiene a bordo e serve quando ancori per arrivare poi a terra, perché o nuoti o hai un'altra barchettina che ti porta a terra.
0: Sì, perché quindi ci sono dei limiti, giusto? Non lo so, qua ci sono dei limiti, nel senso che una barca come la vostra, immagino, non può ormeggiare, a meno che non è la spiaggia adibita.
1: Ma è un problema anche di profondità, perché comunque ecco. Arrivare, ci sono varie cose, no? Quindi noi ancoriamo in rada, si dice, cioè in mezzo all'acqua, però non in porto, e poi con un gommone, diciamo col motore, ti
0: andare a terra, sì.
1: Allora siamo andati a fare un aperitivo sulla playa.
2: Già questo la dice tutta.
1: Quindi va bene. Dopodiché, siccome io adesso sono comandante del gommone.
2: Ammiraglio.
1: Non ho ancora fatto tutta questa carriera.
2: No, ammiraglio è decisamente più del comandante.
1: Ammiraglio del gommone. Allora, dopo l'aperitivo, vado a prendere possesso del gommone per tornare in barca. Però sbaglio un po' i calcoli, non so bene come è successo, però immaginati questa scena in cui ho... non so come è andata.
2: Perché io ho visto la scena dall'esterno. La ragazza parte con un balzo felino per saltare dalla roccia al gommone.
1: Non ho saltato. Vabbè.
2: Arriva con un piede, ma con la mano si era trattenuta sulla roccia e al piede... in una spaccata praticamente.
1: Si separa dal gommone e la terra e io sono in mezzo.
2: E quindi rimane aggrappata di schiena, chi arrampica o fa bouldering è abbastanza pratico, una presa di schiena posteriore, eccetera, con una presa di tacco sul gommone. E era lì,
1: stavo per finire in acqua. Quindi c'è stato uno dei ragazzi che mi ha guantata un po' a scena Mission Impossible. Io che non sapevo più come uscirne, perché ero quel gommone si allontanava sempre di più e avevo praticamente la punta dei piedi e basta, lì ero sospesa. Ogni volta non volevo cadere in acqua perché avevo freddissimo. E quindi poi non so come è successo, per una magia, però è stato un po' una via di mezzo tra Matrix e Mission Impossible. Ovviamente tutti ridevano, io ho riso dopo. Non mi sono bagnata, ce l'ho fatta, ma è stato abbastanza divertente, penso forse uno dei momenti più ridicoli.
0: L'aperitivo è stato salvo, diciamo così. È salvato.
1: No, l'aperitivo era già successo, forse
2: già
1: per
2: successo,
1: questo che
2: è lì che nascono i problemi.
1: Tony, tra l'altro devo dirti che io e Tony abbiamo iniziato Italorama a birre, vino, così adesso io e Tony andiamo a tisane entrambi durante la puntata. Tony, mi dispiace, ma io sono stata nel mio ruolo di, così, in questa mia carriera qua in barca, sono stata costretta a riprendere a bere anche.
0: Costretta addirittura, ma guarda che c'è la responsabilità. Costretta. Allora... un'altra cosa, una domanda tecnica, perché a me mi incuriosisce molto il fatto della nave. Raccontatemi una cosa, allora, che tipo di imbarcazione avete e quanto equipaggio serve per manovrarla?
2: Allora, l'imbarcazione è un catch, una barca vela con 2 alberi.
0: Ok.
1: Un piccolo veliero, poi un veliero dei pirati un po' più piccolo.
2: Okay. Esatto. Misura 18 metri fuori tutto. armata

0: scooter, nel senso che ha più fiocchi, più vele di prua, oltre alle due rande dei due alberi. È una barca del 1974 che ho restaurato personalmente.
1: Oh.
0: È una barca nata per la prima regata intorno al mondo, il suo prototipo, da un cantiere italiano.
2: È una barca che va nell'oceano senza problemi.
0: Esatto. Personale, io la porto normalmente da solo perché è attrezzata per navigare in solitario. Infatti io vado e torno alle Canarie anche da solo, perché appunto è una barca che ti consente tranquillamente di affrontare navigazioni oceaniche in solitario.
2: Però quello che fa Phil, insomma, d'estate così, c'è la possibilità di salire a bordo, fare charter, quindi si può fare una settimana a bordo, dove Phil tra l'altro cucina benissimo.
1: Okay.
2: E quindi si può vivere l'esperienza, che sia adesso è Maiorca, poi sarà Ibiza, insomma, a seconda delle stagioni ci sono luoghi diversi. E quindi se andate sul sito mythicsail.com potete seguire tutte le attività che svolge Mimiti, per chi vuole registrarsi e venire a fare una settimana con Phil. E non solo Phil, perché c'è anche un aiutante.
0: Che è una cucciola di Jack Russell, di 3 anni.
2: Che è a bordo con noi.
1: Ah, pure, wow.
0: Sì. La nostra marinaia, lei è la mozza.
1: Grande, comunque sì, è bello. Ma è un'altra domanda che volevo fare sempre, essendo la barca è totalmente a vela, quindi, ma in caso di necessità c'è un piccolo motore per spostamenti o è totalmente, diciamo tra parentesi, perdonami il termine, analogico, diciamo, la navigazione?
0: Allora, no, c'è ovviamente un motore, è un motore del Perkins da 100 cavalli, anche lui dal 1974. Perché ovviamente è comunque una barca da 27 tonnellate per entrare in porto per alcuni tipi di manovre in porto, per esempio, è vietata la navigazione a vela, di conseguenza per gli ormeggi, per le manovre o in assenza di vento si usa comunque il motore.
2: Tutte le barche di una certa dimensione devono avere per forza il motore.
1: In Italia quali sono i posti più belli per navigare a vela?
0: L'Italia è difficile, nel senso che in Italia abbiamo talmente tanta costa e talmente bella che effettivamente tutto il litorale a ovest dell'Italia, la Sardegna, la Sicilia, tutte le isole minori, ragazzi, l'Italia, il sud Italia intero, giusto te, l'Emilia che ha un litorale sabbioso che è meno entusiasmante, però quindi tutto il nord-ovest italiano magari è meno entusiasmante, però comunque chi è lì in una notte va in Croazia, e quindi l'Italia, ragazzi, abbiamo un patrimonio che forse non sappiamo valorizzare a dovere, perché è molto bello.
1: Quello che si dice spesso, soprattutto anche per chi vive all'estero. Va bene, allora vogliamo andare avanti di musica, vogliamo fare altri due chiacchiere?
2: Sì, vai Tony, andiamo avanti.
1: C'ho sempre il nostro comandante, adesso andiamo nel romanticismo, perché c'è una canzone sempre della richiesta del comandante, che è quella di Vacanze d'estate di Ruggero dei Timidi. Ora voglio sapere come mai la scelta, sempre dovuta alle serate karaoke o...
0: No, questo sempre è uno del mio repertorio, ma in tema appunto vacanze, estate, quale canzone migliore e più consona a un contesto di questo tipo?
1: Certo, vacanze d'estate, giustamente.
0: Esatto, assolutamente.
1: Ma
0: romantica inoltre, estremamente romantica, che tratta i temi della vita di coppia, delle vacanze, del lavoro e della separazione delle coppie nei periodi dell'estate, quindi anche un tema sofferto, io credo che sia giusto trattare.
2: Va bene, adesso ascoltiamo il brano.
1: Ruggero dei Timidi, Vacanze d'estate, sempre dalla nostra richiesta dei nostri marinai che sono nelle acque mediterranee adesso in questo momento, e noi ci ascoltiamo questa bellissima canzone, a tra un po'.

0: Capito, il fine delle vacanze d'estate di Ruggero dei Timidi. Bello, bel pezzo. Questo qua.
1: Adesso ti piace, Tony?
0: Sì. Non me lo ricordavo questo qua. Ma Ruggero dei Timidi è un grande. Noi l'abbiamo messo anche nella nostra playlist di Natale, se non ti ricordi.
2: Ah, però.
0: Sì. Diciamo, Ruggero dei Timidi.
1: Abbiamo dei momenti veramente importanti. Uno è il Natale. Uno, ovviamente, l'estate. Noi abbiamo una.
0: Lido Italorama. Sì.
1: Lido Italorama è uno dei nostri momenti più alti della nostra trasmissione, anzi forse il momento più alto, dove c'è proprio il trionfo del trash, una delle mie puntate preferite ovviamente.
0: E Sanremo, poi abbiamo il nostro contro Sanremo.
1: E anche Natale, insomma, uno di questi momenti. Abbiamo anche cose serie, io questa cosa l'ho precisata, Tony, non credere.
0: Ah, bravo.
1: Anche no.
2: Il Grinch della musica.
0: Allora, io vi faccio molte domande perché questa cosa della navigazione, eccetera, no? Io, il mio primo impatto, diciamo, su una barca con degli amici fu quasi, fu una catastrofe, stavamo veramente morendo tutti, perché, sì, allora, era una piccola barca a motore, ok? Ma piccolissima, eravamo in 7-8, eravamo come delle sardine. E partimmo dal porto di Pozzuoli per andare a Miseno. Ora non lo so se il comandante ha navigato mai quella zona del Golfo di Napoli.
2: No, ma conosco la zona.
0: Quindi tra Pozzuoli e Miseno c'è una scogliera staccata, diciamo così, dalla terraferma, che è un roccione. Noi lo facemmo di notte e non avevamo neanche una luce, niente, zero. Ok, l'unica illuminazione erano quelle delle stelle. L'idea, eravamo anche ubriachi, l'idea era quella di seguire le illuminazioni delle altre barche e seguire la scia, così arrivavamo alla...
1: Allora, molto bene, sembra un ottimo piano.
0: Sta di fatto che queste barche che noi dovevamo seguire stavano andando verso Ischia, verso Procida Ischia, e noi non potevamo andare a Ischia, forse non avevamo neanche abbastanza benzina per arrivarci. Comunque sta di fatto che il proprietario di questa barca, che non era neanche sua, era di un zio, vabbè, che stava in ospedale, vabbè, disse: forse abbiamo una lampada, forse abbiamo una lampada. Allora ci mettiamo a cercare questa lampada, riusciamo a metterla, ad accenderla, e mentre la alziamo, stava illuminando, diciamo, il mare, mentre la alziamo ad altezza, diciamo così, uomo, vediamo questo scoglione che divide... Pozzuoli a Miseno, a pochi metri ci stavamo andando proprio a schiantare, e istintivamente fece una virata a 90 gradi per diciamo schivarla. Nessuno andò a finire a mare, per fortuna, però sfiorammo quello scoglione. Io penso, ho visto per la prima volta la morte in faccia in vita mia, e quella è stata la prima esperienza, diciamo, in una barca di notte senza luce. Ora voi di notte, a parte avete la bussola e tutti gli strumenti, però quanto è importante l'illuminazione del mare?
2: Ma tecnicamente assolutamente niente.
0: Sì. A meno che non navigate nella, diciamo, verso l'Atlantico come il Titanic o alla spiaggia di Miseno.
2: No, ma di fatto le distanze in mare sono eccessivamente grandi per utilizzare l'illuminazione. Infatti le barche non hanno i fari nelle navi. Sì, c'è il faro che si usa per illuminare quando sei, che ne so, in ancoraggio.
0: È più di posizione,
1: sì. Sì, le luci sono per farti vedere dagli altri, esatto. Ma non per te, per vedere intorno a te.
2: Abbiamo le luci di posizioni per identificarti e vedere la direzione, dove stai andando, eccetera. Ma per la navigazione in realtà ormai al giorno d'oggi è tutta strumentale. Quindi abbiamo GPS, AIS, radar, per cui è ormai strumentale. Ma in ogni caso, anche un tempo, di fatto, non ci si dava all'illuminazione con le luci, ma piuttosto si guardavano i fari, e la navigazione notturna era con le luci dei fari. Quindi al contrario, non illuminavi tu, ma venivi illuminato, via.
0: Io voglio ascoltare una canzone, anzi la lascio in sottofondo, perché quando si parla di barche mi viene in mente sempre questa musica qui. Non so se riuscite a sentirla.

0: E niente, questa è la grandissima colonna sonora del film cult.
1: Trovo un amico, trovo un tesoro.
0: Bravissimo, di Corbucci. E loro sono i The Fantastic Oceans, che penso che sia un altro pseudonimo dei fratelli La Bionda, immagino. Perché erano loro che scrivono tutte le colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E io ogni volta che guardo questo... Ora, capitano, io non la conosco fisicamente di persona, però me la immagino un po' come Bud Spencer che si mette su questa barca a vela pagato sì, però... da questa società di marmellate per fare questa navigazione.
1: Devo confessarti una cosa, che in realtà nelle navigazioni oceaniche non è che c'è molto da fare, no? Te ne stai di buono buono. E materialmente per passare il tempo io mi metto a tavola a cartello col computer e ho tutta la filmografia di Bud Spencer.
2: Ah, sì. Sì, dai, tavolo da carteggio, perché le barche hanno uno spazio, gli spazi sono tutti molto, sono limitati all'essenziale, e uno spazio essenziale è un tavolo dedicato al carteggio, cioè alle mappe, perché ci sono le app, c'è tutto quanto, ma nel caso qualcosa non funzioni in barca capita. È tra l'altro molto più di quello che già pensassi, cioè capita costantemente. Nel caso in cui sei in mezzo al niente, non funziona nulla, tu hai almeno le carte, che sono un po' ingombranti, quindi hai un tavolo apposta delle della misura di questo foglio.
0: Ok. Quindi l'approccio analogico è sempre importante.
2: C'è sempre il piano B, e sì, il piano B è quello, è l'approccio analogico. Quindi c'è questo tavolo che oltre al carteggio ha anche la funzione film.
1: Esatto, computer, film. Poi adesso vabbè, con Starlink, per l'amor del cielo, si possono direttamente vedere in streaming. Ma prima di avere, appunto, prima che il nostro amico Elon ci fornisse qualsiasi film in diretta, io avevo tutta la filmografia e me li guardavo tutti più volte, tra l'altro, perché sono giorni e giorni, in qualche modo devi farli passare il tempo.
2: Comunque, nel frattempo io sono un attimo eclissata, perché come da tradizione sto facendo il post per Instagram di Calorama per ricordare a tutti gli ascoltatori, mettete un like alla nostra pagina Instagram, perché altrimenti non potremo mai tornare a spammarvi con le nostre dirette video.
0: Assolutamente.
2: Quindi please mettete like alla pagina Italorama by Radio Blau. Seguiteci, follow us, che vogliamo spammarvi.
0: Sì, parenti, nonni, bambini, aprite account falsi e metteteci like.
2: Sì, per film... favore, perché... noi siamo sempre con questi tre iscritti, che siamo io, Tony e la vicina.
1: Quattro, ci sarò anch'io.
0: Grande.
2: Ci bastano, perché se non arriviamo a quanti 100 milioni di follower, Instagram ci censura.
0: Allora, altre domande brevissime prima di passare poi alla chiusura, ai pezzi finali. Allora, abbiamo parlato di musica ma anche di cinema, no? C'è questo qua, Chi trova un amico non trova un tesoro, penso tutti gli appassionati di navigazione amano questo film, ma c'è un altro film che io amo tantissimo, che è Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Comandante, cosa ne pensa di questo film?
2: Comandante, per la domanda.
1: Non lo conosco, non l'ho visto.
0: Allora, lei lo deve assolutamente recuperare, perché è un film che ci sono questi industriali, diciamo torinesi, che navigano nel sud Italia, nel Mediterraneo, e assumono gli operai delle fabbriche, che sono quasi tutti meridionali, che lavorano nelle fabbriche, diciamo, del nord, come manovali, diciamo così, come ciurma in queste barche, e vengono trattati male fin quando naufragano.
1: Me lo ricordo, allora era quello, queste mani sono delle morse, è un film della Lina Vermüller.
0: Esatto, bravissimo,
1: allora,
0: bravissimo.
1: Sì, me lo ricordo, ho un vago ricordo.
0: Perché, a parte parla di navigazione, perché il film è girato, diciamo, il 30-40% su una barca e poi tutto il restante su quest'isola e poi sulla terraferma. Però è bella sta cosa, perché ci sono questi film, secondo me ogni appassionato di mare e di navigazione dovrebbe avere la sua filmografia, nonché la sua playlist. C'è qualche altro film che ci vuol consigliare, capitano, comandante, per gli appassionati di questo genere?
1: Interessante. Beh, uno, io purtroppo sono un disastro con,
0: con i film,
1: perché eccetera, però ce n'era uno molto bello, era di Robert Redford, mi sembra, che naufraga anche lui, che si ritrova
2: però...
1: completamente muto, perché lui non parla, non tira, non spiccica una parola per tutto il film.
2: Però quello lì non è un film serio, diciamo. Sì. Tra l'altro posso fare una piccola parentesi nerd su questo film, di cui anch'io non ricordo il titolo. Questo film è interessante perché è stato fatto veramente in barca, no? Quindi non in studio, e quindi non c'era modo di microfonarlo, sapevano come fare, e quindi tutto questo film è l'unico caso in cui il 100% del film è stato ricreato in post, quindi tutto ADR, quindi ogni suo sospiro, ogni sua parola, ogni suo quelle poche, ogni suo qualunque cosa, e tutti i suoni, tutto quanto è stato completamente 100% ricreato dopo, perché non c'era spazio, ci stavano questi con microfoni, sapevano come fare, non è stato possibile registrarlo. È un caso particolarissimo quel film.
0: Qual è? Ripeti il titolo?
1: Ammetto, una navigante, che però qualsiasi vero navigante si fosse trovato in quella situazione avrebbe tirato giù tante di quelle imprecazioni per tutto il tempo. Probabilmente l'hanno reso muto dopo, perché avessero dovuto effettivamente mettere l'audio originale, sarebbe stato censurato e non sarebbe stato possibile trasmetterlo in nessuna rete.
2: In realtà l'hanno registrato, ma per censurarlo hanno rifatto l'audio.
1: Fanno in post-produzione. No.
2: Poi hanno raccontato questa cosa, ma in realtà non era vera. Tony, andiamo avanti con la playlist, che dici?
0: Sì, visto che abbiamo ascoltato adesso molta musica intellettuale, direi di passare a Tony Pitoni con Tua mamma. Quindi...
2: Va bene, quello è un brano che invece è stato suggerito da Tommy.
0: Tommy, che ruolo aveva in barca?
2: Tommy era uno dei pescatori di questa associazione Pelagics Explorations, che sono stati in barca con noi negli scorsi giorni, e che insomma questi ragazzi si tuffavano e pescavano, ci portavano su pranzo, anche il comandante, però il comandante aveva anche il ruolo di comandante, quindi si è dovuto dividere
1: nella barca.
2: Quindi questi ragazzi si tuffavano, tra l'altro fighissimo, andate a vedere anche la loro pagina, perché io non sapevo niente di questo mondo, e praticamente funziona che, forse gli altri lo sanno, ma io non lo sapevo, hanno queste mute allucinanti mimetiche, e poi tutti bardati come se dovessero fare delle missioni militari, non lo so, appunto da spie, non so, fighissimo, tutto fighissimo. Quindi c'era questo momento vestizione, e poi questi ragazzi si buttavano, li accompagnavamo negli spot, insomma, dove sono rocce, dove potevano andare a cacciare, procacciare il pranzo. E vabbè, e uno di questi ragazzi, di Tommy, ha suggerito questo brano intellettuale per continuare la nostra playlist, che è Tony Pitoni, che noi, ricordo, mettemmo prima che diventasse...
0: Esatto, brava lettera, siamo stati precursori, l'abbiamo lanciato noi a Tony Pitoni. Tua mamma, Tony Pitoni, a tra un po'!

0: pure la bamba, però in fin dei conti sono un tipo in gamba. Ho le voci nella testa, sembra di stare ad una festa. Mi piace tua mamma e pure la bamba, però in fin dei conti sono un tipo in gamba. Ho le voci nella testa, sembra di stare ad una festa.
1: E siamo giunti quasi alla fine, sono le 21:53, non c'è fuso orario dove c'è Elettra, però la bussola funziona, avete controllato? Punta a nord?
2: Ahimè sì.
1: Ok, quella di Elettra sta ancora, diciamo, ai postumi della sbronza dell'aperitivo di qualche giorno fa.
3: Allora, questa è una leggenda che è stata raccontata dal comandante, ma non è andata proprio così.
2: No, ci sono le foto... Qui purtroppo siamo in radio.
1: È scritto nel diario di bordo. Comandante, l'ha messo tutto nel diario di bordo? Nota per nota?
2: Assolutamente, assolutamente. Registrata nei minimi dettagli.
3: Dori, non infierire, per favore.
2: La signora primo ufficiale ormai è schedata.
1: Allora ragazzi, noi dobbiamo purtroppo salutarci tra un po' perché siamo live e quindi abbiamo solo 60 minuti a disposizione. Elencateci un po' le altre persone che erano sulla barca che adesso non ci sono e raccontateci brevemente come proseguirà la vostra navigazione nei prossimi giorni.
3: Allora... intanto salutiamo appunto Tommy, Mauri, Antonio e Bea che sono stati con noi in questi giorni e che ci hanno aiutato con la playlist, che adesso sono in viaggio, stanno tornando a Barcellona. Ricordatevi di seguire la
1: tutti
3: loro
1: italiani?
3: Pagina del... Cosa?
1: Tutti italiani?
3: No, Mauri è mezzo tedesco e mezzo spagnolo.
1: Ah, ok.
3: E gli altri sono italiani. L'associazione ha sede a Barcellona, ma ha un respiro internazionale, vogliono aprirsi a vari paesi, quindi per chi è interessato di pesca apnea andate a seguire la loro pagina Pelagics Expeditions. E dopodiché per la navigazione qui vi ricordo mythicsail.com per seguire le attività del comandante Phil e della piccola Nao che è a bordo. E io riparto domattina, Tony.
1: Oh, peccato.
3: Domattina, mentre il comandante continuerà a circonnavigare l'isola un pezzo e io farò una brevissima sosta a Lipsia giusto per pentirmi di averci messo piede e poi ripartirò subito per il Baltico, dove mi pentirò nuovamente, credo, ma vabbè, sarà bello. E questo è. Quindi noi siamo proprio in chiusura, direi, ma è stato bello riuscire a fare questo scambio internazionale di Italorama, International Italorama.
1: Sì, sì, sì, e, bello.
3: E quindi vediamo se riusciamo anche dal Baltico, non sono sicura, sarà nelle tempeste, Tony sarà in un uragano.
1: Dai, grazie mille di questa bellissima puntata, mi sono divertito tantissimo e soprattutto ho imparato molte cose attraverso la vostra spiegazione e testimonianza. Io vi auguro veramente che passerete una bellissima serata stasera e domani un buon rientro ad Elettra e al comandante.
2: Grazie.
1: Che le acque siano sempre una tavola, si dice così?
2: Sì, ma anche no, perché
1: sennò
2: poi non
1: si muove. Vabbè, comunque buona navigazione. Qual è l'augurio che si fanno ai naviganti?
2: Buon vento.
1: Che abbia sempre il vento in poppa.
2: Anche.
1: Ok. Grazie ragazzi, buonasera, arrivederci a Auf Wiedersehen. L'ultimo pezzo è dedicato a tutti quelli che continueranno ad ascoltare Italorama. E buonanotte da Tony Davos. Ciao!
3: Ciao, buonanotte!
4: Il bagno dove andavi tu. Il
3: bagno dove ciao da Mallorca!
1: Ciao!
4: Ma la cabina si riuscì. Ma la cabina si dici. Il nostro buco non c'è più.
5: Il nostro buco non c'è più.
4: Com'era bello il bagno Aurora.
6: Com'era bello il bagno Aurora.

0: Nella spiaggia si verificò lo sbarco di Anzio e qualche altro episodio terrificante, ma il bagno Aurora era un continuo vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai. E il bagno Aurora fu famoso per questo e anche per altro.
1: Non cantare che ce l'ho chiesto.
0: Sì. Fallo suonare il ragazzino che quella adesso è andata a Pierpaolo, da Pierpaolo al Polibirò. Ha fatto Castro Caro, Castro Cazzo, Castro Culo e Castro Culo. Sta allenando, sii cauto, vai, vai. Però stringi Steve Slashks.